tambale. Hey, wule kadi ni robi wule. Ene kamaraka ke karle. Baka jigala ablay. Ablay ngu kete si jigi kro. Baka neka jigala ablay. Ala ka tinha da domina ablay. Ka jigi de da ablay. Akani la kanunda. Baka jigi.